la chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco contante.

per montagne, per valloni, con le neve e i salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che nei palli tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle trovando riposo, narcisetta doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor.

per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son morse benigne, con gambe maligne maestre degli anni, amiche d'affanni che

Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son morse venigne, con lunghe mani, maestre d'inganni, amico.